Ciao a tutti, sono Vanessa Peter, sono una cantatrice da Texas e state ascoltando WHUP LP di Hillsboro, un radio indipendente di North Carolina.